dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo